kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul, ijaluan seni.

Corbagna vaglia bastimati. Che vuoi tu la sapere? Con la pena che ne chiedi su di me.